Oyeya, pila tormina, da tormina, bella cussa digna con una zaina cunina, pila tormina, da tormina, da cunana, daia donna, daia mamadino, a pantera, da tormina, da cunana, daia na cintura di menina,